0: Only hits, only country, only 88.9.
1: 4 con 1 minuto.
2: Temperatura 21 grados Celsius.